0: mare, tutto mare.
1: Facciamo finta che tutto mare, tutto mare.
2: Tutto mare, tutto mare.